0: Un cordiale saluto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della Radio Lusin Piccolo e Radio Jadranka, scusate. Lunedì, un nuovo lunedì, una nuova settimana si sta aprendo. Lunedì 6 luglio e oggi è il momento del notiziario del mattino della Radio Lusin Piccolo, Radio Jadranka. Oggi iniziano i festeggiamenti di San Gregorio a Lusin Grande. Oggi a Lusin Grande iniziano i festeggiamenti di due giorni dedicati a San Gregorio, uno dei santi patroni del paese. Si tratta di una delle più importanti ricorrenze popolari di Lusin Grande, che da secoli riunisce residenti, fedeli e numerosi visitatori. La festa di San Gregorio viene celebrata a Lusin Grande fin dal 1663, anno in cui la reliquia del santo martire cristiano fu traslata nella chiesa parrocchiale. Accanto alla celebrazione religiosa, nel corso dei secoli la ricorrenza è diventata anche un importante appuntamento culturale e sociale. Il programma di questa sera propone musica e intrattenimento alla vigilia della festa. Il pubblico potrà assistere al concerto del gruppo Mazzaclini, all'esibizione delle Majores di Lusino, mentre la celebrazione principale si terrà domani con la Santa Messa festiva, solenne e il tradizionale concerto della banda d'ottoni Josip Gašman. Il concerto del gruppo Mazzaclini e l'esibizione delle Majores di Lusino si terranno oggi, lunedì 6 luglio alle ore 21, in piazza davanti alla chiesa parrocchiale di Lusin Grande. La Regione introduce una nuova linea marittima a Arbe-Lusin Grande. Nel corso dell'ultima seduta dell'Assemblea della Regione Litoraneo-Montana è stata approvata l'istituzione di una nuova linea marittima regionale che collegherà Arbe e Lusin Grande. Durante la stagione turistica la linea effettuerà 14 viaggi di andata e ritorno alla settimana, mentre fuori stagione ne sono previsti 2. Il progetto sarà finanziato congiuntamente dalla Regione Litoraneo-Montana e dalle città di Arbe e Lusin Piccolo. Nel corso della stessa seduta si è discusso anche del futuro della Casa della Salute di Lusin Piccolo. Il presidente della Regione, Ivica Lukanović, ha dichiarato che a lungo termine la soluzione migliore sarebbe la costruzione di una nuova struttura sanitaria anziché ulteriori investimenti nell'edificio esistente. I consiglieri regionali inoltre non hanno approvato il primo assestamento di bilancio, con le conseguenze sospensione di alcuni investimenti previsti per il settore sanitario e altri progetti. La mostra Giornali Murali è aperta per tutto il mese di luglio. A Neresina è ancora aperta la mostra curata da Branka Hlevnjak, intitolata Giornali Murali. La mostra è visitabile ogni giorno fino al 27 luglio dalle ore 19 alle ore 22 presso la Galleria Ulia Raturić, il frantoio di Neresina. Giovedì si conclude il Festival Giorni del Teatro Gavran. Questa settimana si conclude la 12ª edizione dei Giorni del Teatro Gavran. Dopo il primo spettacolo andato in scena la settimana scorsa, giovedì il pubblico potrà assistere alla commedia Tutto sugli uomini, una delle opere più rappresentate del drammaturgo croato Miro Gavran. Attraverso una serie di episodi ironici ed emozionanti, lo spettacolo racconta l'amicizia, l'amore, la famiglia e le sfide quotidiane della vita maschile. Lo spettacolo ha una durata di 105 minuti e rappresenta l'evento conclusivo dell'edizione di quest'anno. Venerdì a Lusin Piccolo il Noir Musical Italiano. Questa settimana gli appassionati di teatro e musica avranno l'opportunità di assistere a un insolito spettacolo musicale. Su iniziativa della comunità degli italiani di Lusin Piccolo e del Centro Aperto di Cultura arriverà a Lusin Piccolo il Noir Musical 1932, La vera storia dell'Homo Vespa. Lo spettacolo, con testo e musica di Raffaele Prestinenzi, sarà interpretato dalla Civica Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi, città di Trieste, proponendo una coinvolgente storia ambientata negli anni 30 del secolo scorso. L'ingresso è gratuito. Lo spettacolo 1932, La vera storia dell'Homo Vespa, si terrà venerdì 10 luglio alle ore 21 presso il cinema Vladimir Nazir di Lusin Piccolo. Polizia e Agenzia delle Entrate intensificano i controlli delle imbarcazioni. Nello scorso del mese di giugno, la Polizia della Regione Litoraneo Montana in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze, ha effettuato controlli straordinari nelle imbarcazioni nelle acque di Lussino e Veglia. Nell'area di Lussino sono state fermate 12 imbarcazioni, 11 delle quali destinate al noleggio, e controllate 23 persone. La polizia ha accertato 4 infrazioni relative all'assicurazione obbligatoria delle imbarcazioni, mentre gli ispettori fiscali hanno rilevato una violazione in materia di fiscalizzazione. Sono stati inoltre annunciati ulteriori controlli sulla documentazione delle società di noleggio. Dunque siamo arrivati a lunedì 6 luglio, il sole è sorto alle 5:24 minuti e tramonterà alle 20:49. Come abbiamo detto, la Chiesa Cattolica festeggia oggi San Gregorio, ma anche Santa Maria Goretti, Vergine e Martire.
1: Previsioni del tempo.
0: Si alterneranno cielo sereno e cielo nuvoloso, possibilità di rovesci al pomeriggio, vento debole da nord-ovest, mare quasi calmo, visibilità buona. Temperatura massima per oggi 31 gradi centigradi, temperatura del mare tra 25 e 27 gradi centigradi. Domani, martedì 7 luglio, prevalentemente sereno con nubi sparse, vento debole di borra, al pomeriggio maestrale, temperature dell'aria in lieve aumento. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, queste erano le notizie del mattino di Radio Lussino, Radio Jadranka. Il lunedì è arrivato con tutte le sue sfide e le cose belle che succederanno. Buon inizio della settimana e a risentirci.
1: Il notiziario.

0: Senti, Boca, stasi senza ti cania. Atti, ma guarda. Cioè, c'è a te, ne zisca a te bene, cognù.
1: Da sceni erba e velica, vlaga va.
0: Un dai, un po' si, bene, vedi. Vai, vai.

piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove.

provo a dimenticare scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare, ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo, se resto chiuso a dormire quando dovrei incontrarlo. Quello che cerco di dire da quando scappavo da tutto, quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo distrutto, è che ho gridato tanto, in classe non ero presente. Sognavo di vivere in alto, di mostrare che ero un vincente. E quando ho incontrato me stesso, mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro e lui ha diviso le rotte. Ma guarda che strana la sorte, oggi che mi sento bene, io lo rincontro per strada, gli chiedo di ridere insieme.

riesci a capirmi solo se hai sempre voluto qualcosa che non c'è. E adesso tirando le somme non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo da quando ero bambino. Solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi per sentirmi primo.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buon pomeriggio cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana della Radio Lussimpiccolo, Radio Jadranka. Oggi è lunedì 6 luglio, la Chiesa Cattolica festeggia Santa Maria Goretti e San Gregorio. Il sole è sorto alle 5:24 minuti e tramonterà alle 20:49 minuti. Il proverbio di oggi dice: quando luglio è molto caldo, bevi molto e tienti saldo. E queste sono le attualità. Oggi iniziano i festeggiamenti di San Gregorio a Lussingrande. Oggi a Lussingrande iniziano i festeggiamenti di 2 giorni dedicati a San Gregorio, uno dei patroni del paese. Si tratta di una delle più importanti ricorrenze popolari di Lussingrande, che da secoli riunisce residenti, fedeli e numerosi visitatori. La festa di San Gregorio viene celebrata a Lussingrande fin dal 1663, anno in cui la reliquia del santo martire cristiano fu traslata nella chiesa parrocchiale. Accanto alla celebrazione religiosa, nel corso dei secoli la ricorrenza è diventata anche un importante appuntamento culturale e sociale. Il programma di questa sera propone musica e intrattenimento alla vigilia della festa. Il pubblico potrà assistere al concerto del gruppo Mazzaclini e all'esibizione delle Majorettes di Lussino, mentre la celebrazione principale si terrà domani con la Santa Messa Solenne e il tradizionale concerto della banda musicale Banda d'Ottoni Josip Kaschmann. Il concerto del gruppo Mazzaclini e l'esibizione delle Majorettes di Lussino si terranno oggi, lunedì 6 luglio, alle ore 21 in piazza davanti alla chiesa parrocchiale di Lussingrande. Siete cordialmente invitati a venire. La Regione introduce una nuova linea marittima Arbe-Lussingrande. Nel corso dell'ultima seduta dell'Assemblea della Regione Litoraneo-Montana è stata approvata l'istituzione di una nuova linea marittima regionale che collegherà Arbe e Lussingrande. Durante la stagione turistica la linea effettuerà 14 viaggi in andata e ritorno alla settimana, mentre fuori stagione ne sono previsti 2. Il progetto sarà finanziato congiuntamente dalla Regione Litoraneo-Montana e dalle città di Arbe e Lussimpiccolo. Nel corso della stessa seduta si è discusso anche il futuro della Casa della Salute di Lussimpiccolo. Il presidente della regione, Ivica Lukanovic, ha dichiarato che a lungo termine la soluzione migliore sarebbe la costruzione di una nuova struttura sanitaria anziché ulteriori investimenti nell'edificio esistente. I consiglieri regionali inoltre non hanno approvato il primo assestamento di bilancio, con la conseguente sospensione di alcuni investimenti previsti per il settore sanitario e altri progetti. Le decisioni sono state adottate durante la seduta dell'Assemblea della Regione Litoraneo-Montana svoltasi la settimana scorsa a Fiume. Polizia e Agenzia delle Entrate intensificano i controlli delle imbarcazioni. Nel corso del mese di giugno, la Polizia della Regione Litoraneo-Montana, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze, ha effettuato controlli straordinari sulle imbarcazioni nelle acque di Lussino e Veglia. Nell'area di Lussino sono state fermate 12 imbarcazioni, 11 delle quali destinate al noleggio, e controllate 23 persone. La Polizia ha accertato 4 infrazioni relative all'assicurazione obbligatoria delle imbarcazioni, mentre gli ispettori fiscali hanno rilevato una violazione in materia di fiscalizzazione. Sono stati inoltre annunciati ulteriori controlli sulla documentazione delle società di noleggio. Dalla Questura della Regione Litoraneo-Montana fanno sapere che i controlli congiunti proseguiranno per tutta la stagione turistica estiva, con particolare attenzione alla sicurezza della navigazione e alla regolarità delle attività economiche sull'Adriatico. A Neresine, nel vecchio frantoio, è ancora aperta per tutto il mese di luglio la mostra Giornali Murali. La mostra, curata da Branka Hlevniak, intitolata Giornali Murali, è aperta fino al 27 luglio. L'esposizione propone materiali documentari e visivi in particolare interesse e rappresenta un'occasione per conoscere aspetti della storia e della cultura locale. Gli organizzatori invitano residenti e ospiti a visitare la galleria durante le serate estive. Dunque ogni giorno fino al 27 luglio dalle ore 19 alle ore 22 presso la galleria Ugliara Tuorich, il vecchio frantoio di Neresine. Giovedì si conclude il Festival Giorni del Teatro Gavran. Questa settimana si conclude la 12ª edizione dei Giorni del Teatro Gavran. Dopo il primo spettacolo andato in scena la settimana scorsa, giovedì il pubblico potrà assistere alla commedia Tutto sugli uomini, una delle opere più rappresentate del drammaturgo croato Miro Gavran. Attraverso una serie di episodi ironici ed emozionanti, lo spettacolo racconta l'amicizia, l'amore, la famiglia e le sfide quotidiane della vita maschile. Lo spettacolo ha una durata di 105 minuti e rappresenta l'evento conclusivo dell'edizione di quest'anno. La commedia Tutto sugli uomini sarà rappresentata giovedì 9 luglio alle ore 21 presso il cinema Vladimir Nazor di Lussimpiccolo. Restando in tema teatro e cultura, venerdì a Lussimpiccolo il Noir Musical Italiano. Questa settimana gli appassionati di teatro e musica avranno l'opportunità di assistere a un insolito spettacolo musicale. Su iniziativa della comunità degli italiani di Lussimpiccolo e del Centro Aperto di Cultura arriverà a Lussimpiccolo il Noir Musical 1932, La vera storia dell'uomo Vespa. Lo spettacolo, con testo e musica di Raffaele Prestinenzi, sarà interpretato dalla Civica Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi, città di Trieste, proponendo una coinvolgente storia ambientata negli anni 30 del secolo scorso. L'ingresso è gratuito. Lo spettacolo 1932, La vera storia dell'uomo Vespa, si terrà venerdì 10 luglio alle ore 21 presso il cinema Vladimir Nazor di Lussimpiccolo. Uno nuovo studio rivela che alcuni degli ultimi tursiopi rimasti nel mar Adriatico seguono sempre più spesso i pescherecci industriali per procurarsi il cibo. Il mar Adriatico, lo specchio d'acqua compreso tra la penisola appenninica e i Balcani, è considerato uno dei mari più sfruttati al mondo della sovrapesca. Di conseguenza, le sue fonti di cibo naturali sono gravemente esaurite. Un tempo l'Adriatico ospitava un gran numero di superpredatori, tra cui le varie specie di squali e razze, ma oggi sopravvive solo il tursiope, una specie che è riuscita ad adattarsi, sebbene sia quasi scomparsa da quest'area. Nella loro nuova ricerca, gli scienziati hanno dimostrato che i delfini dell'Adriatico hanno iniziato a seguire sempre più i pescherecci per ottenere il nutrimento necessario. Attraverso centinaia di osservazioni condotte nell'arco di 148 giorni lungo le regioni italiane del Veneto e delle Marche, i ricercatori hanno stabilito che i delfini hanno seguito quasi un peschereggio su quattro, il 24,7% delle imbarcazioni, come riporta ifscience.com. I ricercatori hanno inoltre scoperto che i delfini hanno sviluppato, in un periodo relativamente breve, una preferenza per determinati tipi di imbarcazioni. Nel caso dei pescherecci, che utilizzano reti a strascico, una delle forme di pesca più distruttive, i delfini hanno seguito fino al 40% delle imbarcazioni. Al contrario, nel caso di cosiddetti beam trawler, sfidare rapidi, tale quota si è attestata appena al 1,5%. Gli scienziati ipotizzano che ciò sia legato alla specie di pesci catturate dalle imbarcazioni e dal tipo di reti utilizzate. Secondo gli esperti, i delfini comprendono chiaramente queste differenze e adattano il proprio comportamento di conseguenza. Almanacco del giorno 6 luglio accadde. Oggi, nel 1785, gli Stati Uniti d'America adottano il dollaro. Nel 1885, primo test sull'uomo del vaccino antirabbico. Tra i nati famosi, nel 1935 nasce Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama. Nel 1907 nasce Frida Kahlo, la più popolare pittrice sudamericana di sempre. Tra i scomparsi famosi, nel 1971 Louis Armstrong, trombettista e cantante statunitense. Nel 2020 Ennio Morricone, compositore e direttore d'orchestra italiano. Almanacco musicale, nel 1999 Jovanotti è in vetta alle classifiche con Un raggio di sole. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, è arrivato il lunedì con tutte le sue sfide e le cose belle che succederanno. Noi vi auguriamo un buon inizio di questa settimana e terminiamo questo giornale radio pomeridiano con un pensiero, come di solito. L'amicizia è come un albero, non importa quanto sia alto, ma quanto le radici siano profonde. A risentirci.
0: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussempiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Previsioni meteo per domani, martedì 7 luglio, prevalentemente sereno con nubi sparse, vento debole di bora, al pomeriggio maestrale, temperature dell'aria in lieve aumento.
0: Previsioni del tempo.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della Radio Lussimpiccolo, Radio Jadranka. Oggi è lunedì 6 luglio, oggi con voi è Ileana. Il sole è sorto alle 5:24 minuti e tramonterà alle 20:49 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia oggi Santa Maria Goretti, Vergine e Martire, e San Gregorio. Oggi iniziano i festeggiamenti di San Gregorio a Lussingrande. Oggi a Lussingrande iniziano i festeggiamenti di due giorni dedicati a San Gregorio, uno dei patroni del paese. Si tratta di una delle più importanti ricorrenze popolari di Lussingrande, che da secoli riunisce residenti, fedeli e numerosi visitatori. La festa di San Gregorio viene celebrata a Lussingrande fin dal 1663. Il programma di questa sera propone musica e intrattenimento alla vigilia della festa. Il pubblico potrà assistere al concerto del gruppo Mazzaclini e all'esibizione delle Majoresse di Lussino, mentre la celebrazione principale si terrà domani, 7 luglio, con la Santa Messa Solenne e il tradizionale concerto della banda d'ottoni Josip Kaschmann. Il concerto del gruppo Mazzaclini e l'esibizione delle Majoresse di Lussino si terranno oggi, lunedì 6 luglio, alle ore 21, in piazzale della chiesa parrocchiale di Lussingrande. La regione introduce una nuova linea marittima Arbe-Lussingrande. Nel corso dell'ultima seduta dell'Assemblea della Regione Litoraneo Montana è stata approvata l'istituzione di una nuova linea marittima regionale che collegherà Arbe e Lussingrande. Durante la stagione turistica la linea effettuerà 14 viaggi di andata e ritorno alla settimana, mentre fuori stagione ne sono previsti due. Il progetto sarà finanziato congiuntamente dalla Regione Litoraneo Montana e dalle città di Arbe e Lussimpiccolo. La mostra Giornali Murali è aperta per tutto il mese di luglio. A Neresine, nel frantoio Tuorich, è aperta la mostra curata da Branka Hlevniak, intitolata Giornali Murali. La mostra è visitabile ogni giorno fino al 27 luglio, dalle ore 19 alle ore 22. Giovedì si conclude il Festival Giorni del Teatro Gavran. Questa settimana si conclude la 12ª edizione dei Giorni del Teatro Gavran. Dopo il primo spettacolo andato in scena la settimana scorsa, giovedì il pubblico potrà assistere alla commedia Tutto sugli uomini, una delle opere più rappresentate del drammaturgo croato Miro Gavran. La commedia sarà rappresentata giovedì 9 luglio alle ore 21 presso il cinema Vladimir Nazor di Lussimpiccolo. Restando in tema teatro e cultura, venerdì a Lussimpiccolo il Noir Musical Italiano. Questa settimana gli appassionati di teatro e musica avranno l'opportunità di assistere a un insolito spettacolo musicale. Su iniziativa della comunità degli italiani di Lussimpiccolo e del Centro Aperto di Cultura, arriverà a Lussimpiccolo il Noir Musical 1932, La vera storia dell'uomo Vespa. Lo spettacolo, con testo e musica di Raffaele Prestinenzi, sarà interpretato dalla Civica Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi, città di Trieste, proponendo una coinvolgente storia ambientata negli anni 30 del secolo scorso. Venerdì 10 luglio alle ore 21 presso il cinema Vladimir Nazor. L'ingresso è gratuito. Almanacco del giorno 6 luglio. Accadde nel 1785, gli Stati Uniti d'America adottano il dollaro. Tra i nati famosi, nel 1935 nasce Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama. Tra i scomparsi famosi nel 2020, Ennio Morricone, compositore e direttore d'orchestra italiano.
0: Previsioni del tempo.
1: Ascoltatrici, cari ascoltatori, le previsioni per domani dicono che sarà prevalentemente sereno con nubi sparse, vento debole di bora al pomeriggio maestrale, temperature in lieve aumento.
0: Previsioni del tempo.
1: Noi per ora ci fermiamo qui, terminiamo questo notiziario serale come di solito con un pensiero. Le persone sono come il sole, ci sono quelle che ci illuminano, quelle che ci scaldano e quelle che ci procurano dolorose scottature. Sta a noi usare la giusta protezione. Noi vi auguriamo una bellissima serata e a risentirci.
0: E il notiziario.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Massimo Vadrano, Dalmazio sempre, Camenagli Smilia, o Zlatini Messina.